non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre.

non dire niente è un leggero dolore che però io non so sopportare.